0: espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: La musica, delirio de multitudes, solo en la cultura.